0: torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Elio Gandolfi, la vita.

0: Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno,

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni e alla stazione del

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. La sera dei miracoli.
3: E la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca, fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce.

0: l'indovinello del giorno.
1: Chi la fa la vende, chi la compra non la usa, chi la usa non la vede. La risposta è la bara.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Negramaro. L'immenso.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Gigliola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 2 e 54 minuti. Franco Battiato. La polvere del branco.
1: Do you know Turgenev? Have you ever heard of him? Do you know the seekers of the truth? Have you ever heard of this? Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci rendono.

0: esiste niente.
1: Un giorno insieme con Vasco Rossi. Torna fra un'ora. Radio Margherita, la tua radio preferita. Non so.

0: Buongiorno, io sono Fernanda, chiamo da Messina, ascolto Radio Margherita da sempre, semplicemente perché mi aiuta a dimenticare i problemi di ogni giorno, mi piace tanto sognare e Radio Margherita mi fa sognare, complimenti.
1: Radio Margherita ti aiuta a dimenticare i problemi e ti fa sognare, anche a Messina.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Pino Donaggio.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Pino Donaggio.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Come sinfonia. Io che non vivo.
3: Una casa in cima al mondo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 3 e 28 minuti.
1: Umberto Balsamo, Spina di Roma.

0: L'intelligenza artificiale può aiutare l'umanità, ma senza etica rischia di danneggiarla. Non tutto ciò che è possibile è anche giusto. Guidiamo la tecnologia con responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 3 e 54 minuti.

canzone chiamiamo? Siamo un gruppo di Milano, tutto il giorno con le vostre note, con allegria lavoriamo. Un grande abbraccio a tutti, mandiamo, e Radio Margherita sempre ascoltiamo.

0: Radio Margherita. Radio Margherita.
1: Solo musica italiana, la nostra passione. Con Leccao Margherita è pura emozione.
2: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Loredana Errore, luce

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

Mango? All'anagrafe Giuseppe Mango, conosciuto anche come Pino Mango, è nato a Lagonegro in provincia di Potenza il 6 novembre 1954 ed è stato un cantautore e scrittore italiano, noto per la sua particolare tecnica vocale, da alcuni definita semi-falsetto, al suo stile che fonde pop e rock con sonorità folk e world music, è stato attribuito il termine di pop mediterraneo. Mango è considerato un autentico innovatore della musica leggera italiana. Nell'arco della sua attività ha venduto 6 milioni di dischi. Mango ha anche scritto brani per artisti come Mietta, Loredana Bertè, Patti Pravo, Loretta Goggi e Andrea Bocelli, alcuni dei quali in collaborazione con il fratello Armando, con cui ha condiviso gran parte della sua carriera ed ha pubblicato 20 album. Pino Mango muore a Matera il 7 dicembre 2014, all'età di 60 anni. Tra le canzoni più belle di Pino Mango ricordiamo Angela Ormai, Bella d'estate, Come Monna Lisa, Lei verrà.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Mango.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nuve di passaggio di tanto in tanto. Bel tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Adriano Celentano e Claudia Mori, 30 donne del West.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 28 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Nazario. Oggi è l'onomastico di Nazario. Il nome ha origine ebraica e significa consacrato. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 28 luglio del 1998, l'ex stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky, riceve l'immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al Gran Giurì circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton. Lo scioglilingua di oggi è: pranzando da Orazio con Tito e Pancrazio, perduto a Patrizia prezioso topazio. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Cos'è un biologo? Un discorso tra due monologhi. Ed ora l'aforisma del giorno. Il miglior investimento è quello su te stesso. Il consiglio della nonna di oggi è: per ridurre le rughe è possibile applicare sul viso una maschera al miele. Esso ha infatti proprietà antiossidanti e aiuta a proteggere le cellule dai radicali liberi. Adesso l'indovinello del giorno. È un'isola strana che non è mai circondata dall'acqua. La risposta è l'isola pedonale. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Emma da Ostuni. Il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Bislacco. Bislacco. Significato: chi si comporta in modo molto strambo.

0: L'HIV non si vede, ma si può prevenire. Usa il preservativo. Informarsi non è avere paura, è essere consapevoli e protetti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Ciminna, in provincia di Palermo. Gli auguri sono per Salvo Urso. Il volo prosegue verso Terralba, in provincia di Oristano, dove l'aereo porta gli auguri a Fabio Aramu. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Ficarazzi, in provincia di Palermo, per festeggiare Antonella Daniello. Voliamo a Augusta, in provincia di Siracusa, per festeggiare Stefano, Sabrina e Simone Saraceno. Di nuovo in volo. Destinazione Giarratana, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Salvatore Acquasana. Una nuova tappa. Atterriamo a Palermo per gli auguri a Luca Catalano. Scendiamo a Augusta, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Micaela Lipari. Il volo prosegue verso Barrafranca, in provincia di Enna, dove l'aereo porta gli auguri a Salvatore Rizzo. Scendiamo a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, e facciamo gli auguri a Angelo Guadagno. Di nuovo in volo. Destinazione Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Ugo Damante. Voliamo a Bari, dove aspettano gli auguri per Pasquale Petrosino. L'aereo non si ferma. Voliamo a Randazzo, in provincia di Catania, dove aspettano gli auguri per Andrea Salice. Un pensiero speciale per Francesco Granata, di Gravina di Catania, in provincia di Catania. Ultimo atterraggio a Pozzallo, in provincia di Ragusa, e gli auguri vanno a Carmela Azzarelli. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

00 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Iva Zanicchi.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Iva Zanicchi.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
3: Chi mi darà? Io ti darò di più. Non pensare a me. Per vivere. Testarda io. E Zingara.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Ron.
4: Neffa cambierà. Un'altra

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Epatologo. Epatologo è un medico specialista, generalmente un gastroenterologo o internista, dedicato alla diagnosi e cura delle malattie del fegato, della cistifellea e delle vie biliari.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Infingardo. Infingardo. Che rifugge ogni fatica per pigrizia o cattiva volontà, pigro, indolente, apatico, un uomo infingardo, una persona che finge, falso, subdolo, fannullone.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Introspettivo. Introspettivo. Riguarda l'analisi autonoma e individuale dei fatti di coscienza. Una persona introspettiva.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Narcolessia. Narcolessia è una malattia neurologica cronica che altera la regolazione del ciclo sonno-veglia, causando eccessiva sonnolenza diurna e improvvisi attacchi di sonno incontrollabili.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Nesli e Rage, Terra di confine.
1: Sei tutto quello che non riesco a dire. Tu sei l'inizio, io sono la fine. In questo posto, terra di confine, tra il tuo passato e il mio avvenire.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 6:50.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Caterina Cannarozzo di Palermo. Ci spostiamo ora ad Acireale, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Rossella Pennisi, tappa a Floridia, in provincia di Siracusa per festeggiare Ludovica Carrabino. Proseguiamo verso Favara, in provincia di Agrigento per fare gli auguri a Antonella Fanara. A Ciminna, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Giuseppe Lapaglia. A Ragusa arrivano i nostri auguri per Patrizia Longo. Voliamo a Messina e troviamo Giuseppe Galeano. Ci spostiamo ora a Ficarazzi, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Antonella Pia. Proseguiamo verso Villa Rosa, in provincia di Enna, per fare gli auguri a Giacomo Rubello. Tappa a Mascalucia, in provincia di Catania, per festeggiare Maria Lumia. Voliamo a Torre del Greco, in provincia di Napoli, e troviamo Pietro di Donna. Un saluto speciale va a Diego Marchese di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia. Non dimentichiamo Anacleto Trefiletti di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. Infine, gli auguri vanno a Osvaldo Calogiuri di Brindisi. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Ornella Vanoni, c'è qualcosa che non...

0: un giorno insieme con Vasco Rossi. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Bobby Solo. Non c'è più niente da fare.
3: Non c'è più niente.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giuseppe e chiamo da Marsala. Sono veramente felice sentire che la finanza sta mettendo fuori tutti questi falsi ciechi, invalidi, li sta veramente trovando tutti. Gli italiani sono contentissimi. Intanto alla finanza ci darei una medaglia d'oro grossa quanto una padella. Ma le commissioni che hanno fatto diventare ciechi queste persone, ma i dottori che si facevano pagare per fare questo, vengono almeno scovati e puniti? Questi si facevano pagare per fare queste cose, o se la passano liscia? Io vorrei conoscere se questi veramente vengono puniti. Sarei molto più felice ancora. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 7 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Nazario,

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho la cameriera filippina, mangio cinese, vesto americano, ho la macchina giapponese, vado in vacanza in Kenya, compro le sigarette da un marocchino, mi lava il vetro un albanese e mi sento padano.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho comprato la telecamera 8 mm e ora non la trovo più.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho fatto un nodo al fazzoletto per ricordarmi che esisto.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: conta più.
1: Rispetta i tempi degli altri. Aspettare con rispetto è un segno di empatia. Ogni persona ha il proprio ritmo. Impariamo ad ascoltarlo. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Laura Pausini. Cos'è?
2: Non colgo.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 7 e 51 minuti.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Ciminna, in provincia di Palermo. Gli auguri sono per Salvo Urso. Il volo prosegue verso Terralba, in provincia di Oristano, dove l'aereo porta gli auguri a Fabio Aramu. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Ficarazzi, in provincia di Palermo, per festeggiare Antonella Daniello. Voliamo a Augusta, in provincia di Siracusa, per festeggiare Stefano, Sabrina e Simone Saraceno. Di nuovo in volo. Destinazione Giarratana, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Salvatore Acquasana. Una nuova tappa. Atterriamo a Palermo per gli auguri a Luca Catalano. Scendiamo a Augusta, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Micaela Lipari. Il volo prosegue verso Barrafranca, in provincia di Enna, dove l'aereo porta gli auguri a Salvatore Rizzo. Scendiamo a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, e facciamo gli auguri a Angelo Guadagno. Di nuovo in volo. Destinazione Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Ugo Damante. Voliamo a Bari, dove aspettano gli auguri per Pasquale Petrosino. L'aereo non si ferma. Voliamo a Randazzo, in provincia di Catania, dove aspettano gli auguri per Andrea Salice. Un pensiero speciale per Francesco Granata, di Gravina di Catania, in provincia di Catania. Ultimo atterraggio a Pozzallo, in provincia di Ragusa, e gli auguri vanno a Carmela Azzarelli. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nuve di passaggio di tanto in tanto. Bel tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Vasco Rossi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Mimmo, chiamo da Bari. Volevo dare un consiglio a quegli automobilisti che montano i fari elettronici non regolamentari, che a volte per veder bene loro non fanno vedere bene gli altri, quindi abbagliano il conducente della macchina che è di fronte. Chiaramente possono provocare anche incidenti frontali, mortali, che invece di agevolare la loro guida, chiaramente danneggiano la guida degli altri. Quindi attenzione, è un consiglio, vorrei chiedervi di non montare fari elettronici, che poi tutto sommato sono anche non regolamentari e costosi. Grazie a Radio Margherita e buon ascolto a tutti quanti. Arrivederci da Bari.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Lucio Dalla, Anna e Marco.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 8 e 23 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 28 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Nazario. Oggi è l'onomastico di Nazario. Il nome ha origine ebraica e significa consacrato. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 28 luglio del 1998, l'ex stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky, riceve l'immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al Grand Jury circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton. Lo scioglilingua di oggi è: pranzando da Orazio con Tito e Pancrazio, perduto a Patrizia prezioso topazio. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Cos'è un biologo? Un discorso tra due monologhi. Ed ora l'aforisma del giorno. Il miglior investimento è quello su te stesso. Il consiglio della nonna di oggi è: per ridurre le rughe è possibile applicare sul viso una maschera al miele. Esso ha infatti proprietà antiossidanti e aiuta a proteggere le cellule dai radicali liberi. Adesso l'indovinello del giorno. È un'isola strana che non è mai circondata dall'acqua. Risposta è l'isola pedonale. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Emma da Ostuni. Il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Bislacco. Bislacco. Significato: chi si comporta in modo molto strambo.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
7: Mischio i problemi coi miei pensieri, ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Blocco azzurro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Caterina Cannarozzo di Palermo. Ci spostiamo ora ad Acireale, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Rossella Pennisi, tappa a Floridia, in provincia di Siracusa per festeggiare Ludovica Carrabino. Proseguiamo verso Favara, in provincia di Agrigento per fare gli auguri a Antonella Fanara. A Ciminna, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Giuseppe Lapaglia. A Ragusa arrivano i nostri auguri per Patrizia Longo. Voliamo a Messina e troviamo Giuseppe Galeano. Ci spostiamo ora a Ficarazzi, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Antonella Pia. Proseguiamo verso Villarosa, in provincia di Enna, per fare gli auguri a Giacomo Rubello. Tappa a Mascalucia, in provincia di Catania, per festeggiare Maria Lumia. Voliamo a Torre del Greco, in provincia di Napoli, e troviamo Pietro di Donna. Un saluto speciale va a Diego Marchese di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia. Non dimentichiamo Anacleto Trefiletti di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. Infine, gli auguri vanno a Osvaldo Calogiuri di Brindisi. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita, amica fedele.

0: richieste e per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Tu cosa fai stasera? Si sono confrontati oggi Sara Brightman e Dario Baldan Bembo. Confronti.
1: Giuni Russo, la sposa. Sei.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 9 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Nazario.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Irene Grandi, finalmente io.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Detto napoletano, o porc vicino a voi si mette la cravatta. Traduco e non commento. Il maiale davanti a voi, con voi, si mette la cravatta.
4: Salve, sono Carlo da Catania. Il mio detto è: o pisci fedi sempre la testa. Tradotto: il pesce inizia a puzzare dalla testa. Sarebbe a dire, in una situazione quando diventa critica, la responsabilità è sempre di chi la gestisce. Grazie, ciao Radio Margherita.
5: Ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Margherita. Un ferro sbatte quando gli è cauro, che letteralmente significa il ferro si batte quando è caldo. In poche parole vuol dire se c'è una questione, un problema, si risolve subito.
6: Ciao, sono Mino di Gallipoli, provincia di Lecce. Anche io voglio dire un detto gallipolino: il santo prima riceve e poi dai. Ciò significa il santo prima deve ricevere, poi può donare. Cioè, in parole strette vuole dire che devi imparare a donare.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno, mi chiamo Iacobazzi Sergio, telefono da Mesagne, dalla provincia di Brindisi, sono uno scrittore popolare e vorrei dare questa notizia. Notiziopoli, ritorno a Krishna. Da tempi immemorabili in India e fuori dall'India tutte le classi sociali riconoscono che Krishna è Dio, l'eterna persona divina, da cui tutto ha origine. Colui che si impegna per la causa della coscienza di Krishna nel mondo, cultura vedica, può ottenere la più alta nascita nelle prossime vite. Si può rinascere in una famiglia ricca, aristocratica o in una famiglia di devoti di Krishna. Buona fortuna, amici. Krishna è Dio di tutti gli dei. Krishna è il sacro nome di Dio. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
3: Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 9 e 49 minuti.
4: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Ciminna, in provincia di Palermo. Gli auguri sono per Salvo Urso. Il volo prosegue verso Terralba, in provincia di Oristano, dove l'aereo porta gli auguri a Fabio Aramu. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Ficarazzi, in provincia di Palermo, per festeggiare Antonella Daniello. Voliamo a Augusta, in provincia di Siracusa, per festeggiare Stefano, Sabrina e Simone Saraceno. Di nuovo in volo, destinazione Giarratana, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Salvatore Acquasana. Una nuova tappa. Atterriamo a Palermo per gli auguri a Luca Catalano. Scendiamo a Augusta, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Micaela Lipari. Il volo prosegue verso Barrafranca, in provincia di Enna, dove l'aereo porta gli auguri a Salvatore Rizzo. Scendiamo a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, e facciamo gli auguri a Angelo Guadagno. Di nuovo in volo. Destinazione Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Ugo Damante. Voliamo a Bari, dove aspettano gli auguri per Pasquale Petrosino. L'aereo non si ferma. Voliamo a Randazzo, in provincia di Catania, dove aspettano gli auguri per Andrea Salice. Un pensiero speciale per Francesco Granata, di Gravina di Catania, in provincia di Catania. Ultimo atterraggio a Pozzallo, in provincia di Ragusa, e gli auguri vanno a Carmela Azzarelli. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Baby K, super mega iper. Yeah!

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Non solo carburanti, nel decreto previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu, preceduto da quello tra il presidente USA e il suo omologo ucraino Zelensky. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte, in caso di fallimento, nuova azione militare. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio scoppiato all'alba di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Ore decisive per la scelta del nuovo CT della nazionale dopo essere sfumata la candidatura di Pirlo, il breve interregno fallimentare di Maldini e Leonardo che hanno dato le dimissioni in poll, Mancini, Conchiellini, Ditti. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Vasco Rossi.

0: giorno insieme con Vasco Rossi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Rita Pavone. Cuore.
2: Mio cuore.

discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Le notizie cattive sono sempre le prime a arrivare e quante volte abbiamo aperto i nostri 100 secondi parlando di una recrudescenza del conflitto in Medio Oriente, dello stretto di Hormuz, dell'Iran, degli Stati Uniti e Israele. Quante volte abbiamo dato cattive notizie, che erano vere cattive notizie, certo non me le invento io. Oggi c'è un barlume di speranza più serio, perché innanzitutto è praticamente da una settimana che non ci sono azioni dirette tra Stati Uniti e Iran. E poi in secondo luogo c'è un progetto di mediazione per quanto riguarda la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. E questo è il punto nuovo, è l'Oman che fa da mediatore e l'Oman che vuole da parte dell'Iran un sì a una gestione congiunta della navigazione attraverso lo stretto, attraverso un regime di tariffe volontarie. A quanto pare l'Oman ha il sostegno di tutti gli altri stati che si affacciano sullo stretto e che hanno diritto e necessità di navigazione attraverso lo stretto stesso per le petroliere e per tutte le altre imbarcazioni che convogliano, come sappiamo, parte del commercio e della necessità energetica mondiale. Se questo si invale, beh, qualcosa vuol dire. Se da una settimana non ci sono colpi da una parte all'altra, qualcosa vuol dire, qualcosa si muove. Ed è molto più importante che non ci siano i toni gridati, che non ci siano gli anatemi delle scorse settimane, perché anche questo qualcosa significa. Fino alla prossima volta che Trump prenderà la parola, forse.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Andrea Cardillo, ma dai.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Non solo carburanti, nel decreto previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu, preceduto da quello tra il presidente USA e il suo omologo ucraino Zelensky. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte, in caso di fallimento, nuova azione militare. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio scoppiato all'alba di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Ore decisive per la scelta del nuovo CT della Nazionale dopo essere sfumata la candidatura di Pirlo, il breve interregno fallimentare di Maldini e Leonardo che hanno dato le dimissioni in poll, Mancini, Conchiellini, Ditti. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
3: Don Bacchi, l'immensità.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 11 e 55 minuti.
1: Ultimo, ovunque tu sia.

Mi chiamo Anna Maria e chiamo dalla Puglia. Io ascolto Radio Margherita perché, secondo il mio parere, è l'unica radio da ascoltare. A tutti voi, buona giornata.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Vasco Rossi.
1: Basta poco

0: Pierangelo Bertoli. A muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Abraham Lincoln? Tre cose formano una nazione: la sua terra, il suo popolo e le sue leggi. Sa cosa diceva un noto attore americano? Mi trovo in carcere unicamente per ragioni di concorrenza. Facevo le stesse banconote che fa lo Stato. Sa cosa diceva Zazà Gabbo? L'amore a prima vista può scoppiare anche dinanzi ad un conto corrente.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Lucio Battisti, questo inferno rosa. No.

0: autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 12 e 55 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Radio Margherita Notizie.
4: Riarmo. Dopo il vertice NATO di Ankara, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Il vice premier Tajani.
5: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
4: Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la premier Meloni dopo il via libera del CDM. È previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Un terremoto di magnitudo 7.1, il più alto grado di intensità della scala nipponica, è stato registrato stamattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto. Scatta l'allarme tsunami. Sfumato Pirlo per il caso Russia, ore cruciali per la scelta del CT della nazionale dopo l'addio lampo di Maldini e Leonardo. A Roma il consiglio FIGC in Paul Roberto Mancini nel ruolo di direttore tecnico, in corsa Chiellini e Ranieri. È tutto da Jenny De Gaetano. Buona giornata.
3: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Vasco Rossi.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Sergio Palma e Biagio Antonacci, l'amico che hai.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Diana da Udine. Ricordo l'8 settembre 1943 e i 4.000 morti di Cefalonia. Riflettete e ricordate che non è cambiato nulla.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 13 e 26 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Non dimenticare mai dove la strada conduce.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio

0: Radio Margherita, dà voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Io sono Maria Grazia, non ho importanza da dove sono, l'importante è che volevo mandare questo messaggio ai giovani di oggi, perché io sono terrorizzata dal comportamento, diciamo, iniquo che c'è e della inciviltà dei consumi. Comunque, lasciando questo, soprattutto parlo dell'aborto. Sì, è stato legalizzato, però secondo il mio punto di vista l'aborto è un omicidio in piena regola e che non si va né in galera e neanche e lottare non ad armi pari, ma praticamente inveire contro una creatura inerme, ucciderla e avere la coscienza a posto. No, il rimorso rimarrà per tutta la vita. Mi auguro che i ragazzi di oggi mi ascoltino, e anche quelli più grandi, che l'aborto è un omicidio e basta. Tante cose.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 13:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Riarmo: dopo il vertice NATO di Ankara, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Il vice premier Tajani:
2: su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
1: Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la premier Meloni dopo il via libera del CDM. È previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Un terremoto di magnitudo 7.1, il più alto grado di intensità della scala nipponica, è stato registrato stamattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto. Scatta l'allarme tsunami. Sfumato Pirlo per il caso Russia, ore cruciali per la scelta del CT della Nazionale dopo l'addio lampo di Maldini e Leonardo. A Roma il consiglio FIGC in pollo, Roberto Mancini nel ruolo di direttore tecnico, in corsa Chiellini e Ranieri. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Vasco Rossi.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Allora, io mi chiamo Giovanni, telefono da Ancona, sono un ex guardia di finanza. Ascolti, dunque, due giorni fa mia moglie è stata scippata sotto casa da un delinquente che gli ha strappato la catenina d'oro dal valore di 500 euro, ma per strappare la catenina l'ha presa per la gola, in cui gli ha lasciato dei segni tanto belli che adesso dovranno effettuare una visita del controllo all'ottorino. Ma questo delinquente l'ha fatto, oltre a mia moglie, l'ha fatto di altri 10 di questi furti. E tutti quanti i giornali di qui d'Ancona trasmettono, anche Radio TV Centromarche l'ha fatto vedere in televisione, è stata intervistata dalla giornalista di Radio Marcello. Io volevo fare un appello, dico, questa è la polizia, fra polizia e carabinieri non riescono a prendere questo delinquente, perché qua dopo la macchina civetta non va bene.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 14 e 24 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Tornano a farsi vive le formiche. Se non volete usare rimedi chimici, ricordate che le formiche non sopportano il limone, la polvere di gesso, il sale da cucina, la naftalina, la canfora e il tabacco. Scegliete quindi la soluzione giusta, tenendo conto della presenza in casa di animali domestici o bambini piccoli.
1: I consigli della nonna.
2: Stanno arrivando le zanzare? Niente paura! Se per caso venite punti, versate subito 2 gocce di limone. Evitate di grattarvi e di far infiammare la zona colpita.
1: I consigli della nonna.
2: Questa sera avete ospiti a cena? Ricordatevi che prima di servire il dessert, il galateo richiede che vengano tolti dal tavolo sale, pepe, oliera, pane e grissini. Lasciate però bottiglie e bicchieri.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Riarmo: dopo il vertice NATO di Ankara, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Il vice premier Tajani:
2: su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
1: Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la premier Meloni dopo il via libera del CDM. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Un terremoto di magnitudo 7.1, il più alto grado di intensità della scala nipponica, è stato registrato stamattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto. Scatta l'allarme tsunami. Sfumato Pirlo per il caso Russia, ore cruciali per la scelta del CT della Nazionale dopo l'addio lampo di Maldini e Leonardo. A Roma il consiglio FIGC, in pollo Roberto Mancini nel ruolo di direttore tecnico, in corsa Chiellini e Ranieri. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Ciro da San Giorgio a Cremano. Il mio appello è questo: consumate prodotti italiani, comprate prodotti italiani, è il modo migliore per aiutare la nostra economia, sia nel settore agroalimentare che negli altri settori. Consumate prodotti italiani, imparate a leggere le etichette. Ciao!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Selmi, forse per sempre.
3: Tu sei

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 14:55.

0: Ciao Radio Margherita, sono Eugenio, chiamo dall'Aquila. Ascolto te a Radio Margherita perché quando viaggio è la mia migliore amica.
1: Radio Margherita, quando viaggi è la tua migliore amica, anche all'Aquila.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Vasco Rossi.
4: Quello

0: un giorno insieme con Vasco Rossi. Torna fra un'ora.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Gino Paoli, sapore di sale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 15 e 26 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Le notizie cattive sono sempre le prime a arrivare, e quante volte abbiamo aperto i nostri 100 secondi parlando di una recrudescenza del conflitto in Medio Oriente, dello stretto di Hormuz, dell'Iran, degli Stati Uniti e Israele. Quante volte abbiamo dato cattive notizie, che erano vere cattive notizie, certo non me le invento io. Oggi c'è un barlume di speranza più serio, perché innanzitutto è praticamente da una settimana che non ci sono azioni dirette tra Stati Uniti e Iran. E poi in secondo luogo c'è un progetto di mediazione per quanto riguarda la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. E questo è il punto nuovo, è l'Oman che fa da mediatore e l'Oman che vuole da parte dell'Iran un sì a una gestione congiunta della navigazione attraverso lo stretto, attraverso un regime di tariffe volontarie.

0: A quanto pare l'Oman ha il sostegno di tutti gli altri stati che si affacciano sullo stretto e che hanno diritto e necessità di navigazione attraverso lo stretto stesso per le petroliere e per tutte le altre imbarcazioni che convogliano, come sappiamo, parte del commercio e della necessità energetica mondiale. Se questo si invale, beh, qualcosa vuol dire. Se da una settimana non ci sono colpi da una parte all'altra, qualcosa vuol dire, qualcosa si muove. Ed è molto più importante che non ci siano i toni gridati e che non ci siano gli anatemi delle scorse settimane, perché anche questo qualcosa significa. Fino alla prossima volta che Trump prenderà la parola, forse.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.

La disabilità non è una mancanza, è un modo diverso di vivere il mondo. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 15:56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Roberto Mancini torna CT Azzurro. Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. La FIGC ha annunciato il ritorno di Mancini alla guida della nazionale dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Contestualmente Claudio Ranieri è stato nominato direttore tecnico a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini. Violento terremoto in Giappone, un forte sisma di magnitudo 7.1 ha colpito il sud-ovest del paese, vittime e crolli a Kumamoto, decine i feriti, esplosione in un centro commerciale con persone sotto le macerie, scattato e poi rientrato l'allarme tsunami. Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale, prima storica visita di un capo dello Stato a Pantelleria, dove Mattarella ha celebrato i 10 anni del Parco Nazionale. Il presidente ha richiamato l'importanza delle isole minori prima di salutare i cittadini dell'isola. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva tra governo e sindacati per gestire l'impatto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo a Taranto entro 90 giorni per evitare le emissioni nocive. Le sigle sindacali insistono su un intervento d'urgenza del governo e sulla nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Vasco Rossi.

0: voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: sarà.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Sono Marco e chiamo dalla provincia di Catania. Chiamavo in merito alla situazione disastrosa che attualmente si sta creando in Italia. In Italia molti giovani sono senza lavoro. L'unica cosa che posso dirvi è di non perdere la speranza, di andare avanti, e se non c'è il lavoro, createvelo voi.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: come neve sporca.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 16:26.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Belli o brutti li puoi fare, ma a nessuno li puoi mostrare. La risposta è i sogni.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Roberto Mancini torna CT Azzurro. Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. La FIGC ha annunciato il ritorno di Mancini alla guida della nazionale dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Contestualmente Claudio Ranieri è stato nominato direttore tecnico a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini. Violento terremoto in Giappone, un forte sisma di magnitudo 7.1 ha colpito il sud-ovest del paese, vittime e crolli a Kumamoto, decine i feriti, esplosione in un centro commerciale con persone sotto le macerie, scattato e poi rientrato l'allarme tsunami. Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale, prima storica visita di un capo dello Stato a Pantelleria dove Mattarella ha celebrato i 10 anni del Parco Nazionale. Il presidente ha richiamato l'importanza delle isole minori prima di salutare i cittadini dell'isola. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva tra governo e sindacati per gestire l'impatto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo a Taranto entro 90 giorni per evitare le emissioni nocive. Le sigle sindacali insistono su un intervento d'urgenza del governo e sulla nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 17. In punto.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Ennesima fiammata africana per l'Europa centro-meridionale, quindi nel corso dei prossimi giorni il robusto e caldo anticiclone subtropicale si allungherà dal Nord Africa fino al Mediterraneo centro-occidentale e raggiungerà quindi il nostro paese. Per gli inizi di agosto infatti il sole tornerà protagonista da nord a sud con roventi masse d'aria, valori che raggiungeranno anche 12 gradi sopra le medie del periodo e investiranno prima le regioni centro-settentrionali e poi successivamente anche quelle meridionali. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Lidia Adrani di Mondovì. Nel mio paese, in un paese vicino, ci sono ancora molti fabbricati con tetti d'amianto. Ho fatto un esposto all'USL, ma è caduto nel vuoto come tanti altri. Mi domando cosa stanno a fare questa gente, pagati profumatamente, e che non muovono un dito per la salute pubblica per cose così gravi. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
3: 3000. Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: lato opposto.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Voglio buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Ciao a tutti, sono Uccia da Parabita, provincia di Lecce. Il mio detto del mio paese è questo: se la cozza se guardava i corni sua, non dicia all'umarrucu ci bedde corne teni, che tradotto vuol dire che se una persona si guardasse i fatti di casa propria, non giudicherebbe i fatti di casa agli altri.
5: Ciao, sono Mara da Firenze. Ecco il mio proverbio: per conoscere una persona non basta mangiare 7 saline di sale, nel senso che per conoscere una persona non basta una vita. Ciao!
6: Proverbio della Calabria: ma vanto, ma vanteo, bello ciuccio che sto io, cioè mi vanto io, bell'asino che sono io.
7: Ciao, Alessandra da Catania. L'amore è come un cicciolo, accomincia ruci e finisce amaro, che significa l'amore è come un cetriolo, comincia dolce e finisce amaro.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Marco Mengoni, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Francesca, Milano. Volevo dire che la legge italiana fa schifo, perché ho scoperto di non poter avere figli e non è giusto che in Italia non è ammessa l'ovodonazione e quindi una persona è costretta ad andare all'estero per poter farlo, e chi non ha la possibilità rinuncia a questo sogno? È una vergogna.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: sarà.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Radio Margherita Notizie.
4: 3 ore di confronto a Palazzo Chigi per salvare l'ex Ilva dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo a causa delle emissioni nocive. I sindacati chiedono la nazionalizzazione del polo siderurgico e proclamano 8 ore di sciopero su tutti i siti. Il vice premier Tajani annuncia: il governo ha prenotato il programma SAFE, cioè i prestiti europei a tasso agevolato per le spese per la difesa. Una follia, dicono le opposizioni. Sergio Mattarella a Pantelleria, è la prima volta che un presidente della Repubblica visita l'isola.
5: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere.
4: Roberto Mancini il ritorno, e lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra, dopo la mancata qualificazione mondiale del Qatar e dopo il suo abbandono della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. È tutto da Nicola De Muro.
3: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 20 e 55 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: chiamo Maria Luisa e chiamo da Cagliari. Ascolto Radio Margherita perché la vostra emittente ha il pregio di far ascoltare le canzoni senza parlarci sopra con stupide interruzioni.
1: Radio Margherita, musica italiana senza stupide interruzioni, anche a Cagliari.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Vasco Rossi.
4: Sembra strano anche a me.

0: un giorno insieme con Vasco Rossi. Torna fra un'ora.
1: We'll be right back.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno, sono Milly da Napoli. Questo mio consiglio è per tutte quelle donne sposate o con compagni o magari fidanzate da anni, ma forse per quelle sposate che come me dopo anni di matrimonio ti ritrovi cornuta da un uomo diabolico, ma soprattutto con un uomo tossico da anni che non te ne sei mai accorta. Un consiglio: non facciamo parlare solo il cuore, siamo anche razionali, perché la nostra razionalità farà stare bene noi, ma soprattutto anche i nostri figli. Un bacio a tutte quelle persone che stanno nella mia stessa posizione.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Nomadi, tutto a posto.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero.

Mango? All'anagrafe Giuseppe Mango, conosciuto anche come Pino Mango, è nato a Lagonegro in provincia di Potenza il 6 novembre 1954 ed è stato un cantautore e scrittore italiano, noto per la sua particolare tecnica vocale, da alcuni definita semi-falsetto, al suo stile che fonde pop e rock con sonorità folk e world music, è stato attribuito il termine di pop mediterraneo. Mango è considerato un autentico innovatore della musica leggera italiana. Nell'arco della sua attività ha venduto 6 milioni di dischi. Mango ha anche scritto brani per artisti come Mietta, Loredana Bertè, Patti Pravo, Loretta Goggi e Andrea Bocelli, alcuni dei quali in collaborazione con il fratello Armando, con cui ha condiviso gran parte della sua carriera ed ha pubblicato 20 album. Pino Mango muore a Matera il 7 dicembre 2014, all'età di 60 anni. Tra le canzoni più belle di Pino Mango ricordiamo Angela Ormai, Bella d'estate, Come Monna Lisa, Lei verrà.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Mango.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Il mare è una ricchezza unica. Difendiamolo dalla plastica e dall'inquinamento, perché senza di esso perdiamo la nostra identità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Nino e chiamo da Messina. Voglio dire che condivido a pieno regime quell'appello di stamattina di quel signore che diceva per il canone Rai. Sono d'accordissimo, sono soltanto soprusi che il governo ci usa, ci adopera e ci sta distruggendo. Sono uno dei tanti abusi di potere del nostro governo italiano. La RAI non merita che noi paghiamo il canone. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Ci attende un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, solo qualche nota instabile sulla Sicilia, localmente a sfondo temporalesco, e qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Clima molto caldo ed estivo con temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi, con picchi che toccheranno anche 35-36 gradi, specie sulle pianure del nord e lungo il versante tirrenico, ma vi anticipo che nei prossimi giorni saranno in ulteriore ripresa. La ventilazione sarà debole con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 21 e 56 minuti.
4: Faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Tre ore di confronto a Palazzo Chigi per salvare l'ex Ilva dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo a causa delle emissioni nocive. I sindacati chiedono la nazionalizzazione del polo siderurgico e proclamano 8 ore di sciopero su tutti i siti. Il vice premier Tajani annuncia: il governo ha prenotato il programma SAFE, cioè i prestiti europei a tasso agevolato per le spese per la difesa. Una follia, dicono le opposizioni. Sergio Mattarella a Pantelleria, è la prima volta che un presidente della Repubblica visita l'isola.
2: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere.
1: Roberto Mancini, il ritorno, e lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra, dopo la mancata qualificazione mondiale del Qatar e dopo il suo abbandono della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Vasco Rossi.

0: 00 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
2: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno, sono Marisa, telefono da Sassari. Volevo fare un appello a tutti quei maleducati turisti, maleducati che vengono in Sardegna e più precisamente nella spiaggia delle Saline di Stintino. Ci hanno rovinato una spiaggia meravigliosa fatta di sassolini bianchissimi. La portano via a sacchetti da 3, 4, 5 kg ogni anno, ogni estate. Giorno dopo giorno ci hanno distrutto una spiaggia meravigliosa. Siano più civili, perché di quei caffoni non sappiamo cosa farcene. Perché quando vengono richiamati ci rispondono che qui loro ci danno da mangiare, noi invece di quei caffoni non sappiamo che farcene, non veniteci più per cortesia.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Roberto Carlos. Canzone per te.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 22:24.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Kishon? I burocrati sono numerosi come i granelli di sabbia in riva al mare, con la sola differenza che la sabbia non prende lo stipendio. Sa cosa diceva Emma Goldman? Il crimine non è altro che energia male indirizzata. Sa cosa diceva Mark Twain? L'uomo è l'unico animale che arrossisce, ma è l'unico ad averne bisogno.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Franco Monfregola da Napoli. Per scoraggiare gli evasori e i rapporti commerciali a nero, fare in modo che tutti, anche per un caffè al bar, possano scaricare gli scontrini e le ricevute fiscali dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, ai cittadini dare la possibilità di pesare e scaricare i rifiuti solidi urbani dalla tassa per la nettezza urbana. Grazie. Ricezione ottima.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Fiorella Mannoia. Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 28 luglio. Sono le ore 22 e 52 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Le notizie cattive sono sempre le prime a arrivare, e quante volte abbiamo aperto i nostri 100 secondi parlando di una recrudescenza del conflitto in Medio Oriente, dello stretto di Hormuz, dell'Iran, degli Stati Uniti e Israele. Quante volte abbiamo dato cattive notizie, che erano vere cattive notizie, certo non me le invento io. Oggi c'è un barlume di speranza più serio, perché innanzitutto è praticamente da una settimana che non ci sono azioni dirette tra Stati Uniti e Iran. E poi in secondo luogo c'è un progetto di mediazione per quanto riguarda la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. E questo è il punto nuovo, è l'Oman che fa da mediatore e l'Oman che vuole da parte dell'Iran un sì a una gestione congiunta della navigazione attraverso lo stretto, attraverso un regime di tariffe volontarie. A quanto pare l'Oman ha il sostegno di tutti gli altri stati che si affacciano sullo stretto e che hanno diritto e necessità di navigazione attraverso lo stretto stesso per le petroliere, per tutte le altre imbarcazioni che convogliano, come sappiamo, parte del commercio e della necessità energetica mondiale. Se questo si invale, beh, qualcosa vuol dire. Se da una settimana non ci sono colpi da una parte all'altra, qualcosa vuol dire, qualcosa si muove. Ed è molto più importante che non ci siano i toni gridati, che non ci siano gli anatemi delle scorse settimane, perché anche questo qualcosa significa. Fino alla prossima volta che Trump prenderà la parola, forse.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Giulietta Jolie, e adesso te ne puoi andare.

0: Rispettare le regole significa rispettare le persone. La legalità non è un dovere astratto. È la base di una società più giusta e sicura per tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Pronto, buongiorno, sono Sandra da Napoli. Sono assolutamente concorde con il signore che mi ha preceduto per una maggiore sensibilizzazione degli automobilisti verso i pedoni sulle strisce pedonali. Allo stesso tempo si richiede questa sensibilizzazione a molti pedoni o a molti ciclisti che invece non rispettano assolutamente alcun codice che esiste anche per loro, pensando che soltanto perché vanno a piedi o sulle due ruote non motorizzate hanno precedenza sempre o possono non rispettare le regole della strada.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Matteo Faustini, nel bene e nel male.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

e mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: insieme nel bene e nel male.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 23:58.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Ron.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buonanotte con Ron.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Ron.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Al centro della musica, Anima, Gio Temerario, L'ottava meraviglia, Più di quanto ti ho amato e Quel fuoco.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Ivan Graziani.
2: Marco Massini, Ci vorrebbe il mare.
3: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: È mezzanotte, è 30 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. È ciò che amiamo o come amiamo che rende vera una storia d'amore?

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Vi ascolto da Piazza Armerina, sono una vostra ascoltatrice, ma non da molto, perché mi sono trasferita da poco qui. Comunque trovo che sia un'ottima compagnia. Volevo rispondere alla signora che è predica bene, ma forse razzola male, quella che dice, sostiene che l'aborto è un omicidio. L'omicidio non è abortire di un mese e mezzo, fare un aborto terapeutico. L'omicidio è quando una donna va in una clinica clandestinamente e si sottopone all'aborto, pagando fior di milioni e rischiando la vita. Eliminando l'aborto si mette la vita delle donne a rischio, come una volta mi è successo a me. Grazie.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: forte anche te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 29 luglio, è mezzanotte e 52 minuti.

0: Sono Massimo Finaldi da Trecase. Ascolto Radio Margherita perché è rilassante, piacevole e divertente. Le sue canzoni, a partire dagli anni 60, mi ricordano tanto i miei anni verdi, i miei anni giovanili.
1: Radio Margherita, rilassante, piacevole, divertente, anche a Trecase. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
2: Oggi un giorno insieme con Wes.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Un colpo al cuore si sono confrontati oggi Mina e Mario Zelinotti.
1: Confronti!
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Mimma e mi ascolto dalla provincia di Palermo. Dico all'ascoltatore di Catania che si rivolga alla sua ASP, perché in ogni ASP ci sono i centri per aiutare i giocatori patologici, i giocatori d'azzardo patologici, quindi che si rivolga al suo medico, che dovrebbe essere informato su questo aiuto. Grazie, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Domenico Modugno. Piove.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: In cucina possono spesso accadere dei piccoli incidenti, soprattutto col fuoco. Per sicurezza, tenete sempre a portata di mano una caraffa piena di sale o di bicarbonato di sodio. Sarà il vostro estintore casalingo.
0: I consigli della nonna.
1: Il riso è un alimento sano che si presta a ottime preparazioni. Ricordatevi però di non farne una grossa scorta, in quanto si deteriora facilmente. Soprattutto cercate di non conservarlo nell'armadietto sopra i fornelli o in posti troppo caldi e umidi.
0: I consigli della nonna.
1: Mentre lavorate in giardino o sul terrazzo vi punge un insetto, se non avete in casa un'apposita crema, spalmate sulla parte un velo di miele. Non risolve il problema, ma lenisce l'irritazione.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

La corruzione ruba futuro, la legalità lo costruisce. La libertà vera nasce solo dove c'è legalità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Norma, da Milano, con l'orgoglio non si arriva da nessuna parte.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
4: Little Tony, la donna di picche.

0: donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 29 luglio. È luna e 51 minuti.